0: Ich heiße Nicola, ich komme aus Italien. Ich bin in Birkenglas. Vabbè, io ho scelto la classe Birken sostanzialmente perché avevo bisogno di una professoressa che potesse, diciamo, aprire i miei orizzonti dal punto di vista materico e sculturale della mia produzione, soprattutto riguardo agli oggetti più che riguardo al concetto. E mi è stata anche molto fortemente consigliata dal professore che avevo quando ho fatto l'Erasmus qui a Monaco, che ho apprezzato tantissimo ed è uno dei motivi per i quali sono poi tornato. E i materiali con cui lavoro in realtà dipende fortemente dall'idea che devo produrre, quindi in realtà non ho un materiale principale. Però ultimamente mi piacerebbe riavvicinarmi un po' alla ceramica, ma solo così per un interesse molto squisitamente materico, non perché ci sia un motivo concettuale dietro.
1: Und mit welchen Materialien arbeitest du aktuell?
0: Ich habe schon gesagt.
1: Mit Keramik?
0: Ja, ja. Etwas, ja, ja, ja.
1: Dankeschön.
2: Eine Arbeit an einem Baum im Garten. Gerst sieht aus wie mehrere Vogelhäuschen, die um den Baum rumgehängt sind. Gibt eine Video- und eine Audioinstallation. Ein Video, das Musikvideo und dazu mehrere Kopfhörer. Das heißt, eine feurige Romanze, Niklas Hoffmann, eine Mobile-Video-Installation 2018.